0: Radio.
1: Wow, oh. Ho presente non sta sua, la che vuole, completo, mami. Candela. Yeah, yo, gangsta. Yeah.
2: Mami, ho

0: Radio.
1: Wow. Ho bisogno di una stasua. La che vuole? Completo candela. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, ho pido.

0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, ma che vuole? Completo, mami. Candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho più dolce.